quando uggiuccia e domani luce. Dai lampadu rosule, nanta umo gampa, dolce d'impesta mi tu berte, per chi li seguli in là, una possugia, un cielo e lu guanto, rosule a sbuccia.